lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.